Hey, you buggers can sing higher than I can, I tell you.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Buongiorno a te.
1: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

appena che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Lao Tzu al solito è profondissimo. Noi non esageriamo. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di Almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Vinicius de Moraes, innamoratissimo, mare verde, cielo indaco, non ho mai visto tanta bellezza. Oh mio Dio, quanto è bello il mio Brasile!

Oscar Wilde concentra l'esistenza in un piccolo spostamento di lancette. La vita non è altro che un brutto quarto d'ora, composto da attimi squisiti.

Un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate e sognate.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio. Marilyn Monroe, tra i tanti talenti, aveva anche quello dell'autocritica. Sono egoista, impaziente e insicura, faccio degli errori, sono fuori controllo e a volte difficile da gestire. Ma se non puoi gestire la mia parte peggiore, allora sicuro come l'inferno non mi meriti quando sono al mio meglio.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca. Può sembrare quasi impraticabile, ma è molto costruttivo il consiglio di Dr. Zeus. Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione. Ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto

Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso. E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare. La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate
17: è un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: i grandi successi del passato. Emozioni musica.
1: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Salve a tutti, buona settimana, ben ritrovati nell'appuntamento Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco e anche quest'oggi naturalmente viaggiamo con la musica, con le vostre segnalazioni, quelle che ci arrivano anche alla nostra pagina Facebook di Radio Ricordi. Allora un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando e soprattutto che ci seguite sempre nell'appuntamento in pillole dei nostri ricordi musicali. Oggi, ma per tutta la settimana, andiamo in italiano, nel senso che concediamo un po' la settimana di Radio Ricordi dedicata soprattutto ai grandi artisti italiani. E parliamo di Edoardo De Crescenzo, nato a Napoli nel 51, cantante e musicista italiano. A 3 anni riceve in dono la sua prima fisarmonica, già a 5 anni debutta al Teatro Argentina di Roma e inizia gli studi classici con il maestro e direttore d'orchestra Giuseppe Bavota. Inizia a suonare giovanissimo in un gruppo beat Eduardino e Casanova, pensate un po'. Tutti originari infatti del Ponte di Casanova nel quartiere Vicaria di Napoli, con cui incide il primo 45 giri, poi ha detto no, la strada è il mio mondo. E nel 67 così ha dato via ad una lunga e intensa gavetta che lo porterà molto più tardi fino a Sanremo. Dopo gli studi di musica classica e l'università, la facoltà di giurisprudenza, che però lascia dopo aver fatto soltanto 8 esami e molteplici esperienze musicali, alla fine degli anni 70 firma un contratto con la Dischi Ricordi. Guarda un po' l'assonanza con il nostro appuntamento. Tra i vari lavori di De Crescenzo per la sua nuova casa discografica vi è la rielaborazione della Czardas, composizione ungherese del XIX secolo del maestro Vittorio Monti, che porterà all'incisione nel 78 del brano La Solitudine. Nell'80 invece inizia la collaborazione col duo Franco Migliacci e Claudio Mattone. Partecipa poi a 5 edizioni del Festival di Sanremo nell'81 con Ancora. E poi ha ottenuto un successo e un riconoscimento quale migliore interprete della giuria di qualità presieduta dal regista Sergio Leone. Nell'85 con il brano Via con me, sempre con le musiche di Claudio Mattone e il testo di Daniele Pace, che segna anche la fine del sodalizio artistico con Claudio Mattone. Nell'87 con L'odore del mare, musica di Edoardo De Crescenzo e Maurizio Fabrizio, e in questo caso il testo era di Claudio Morra. Nell'89 con Come mi vuoi, e poi successivamente è interpretata anche da Mina questa canzone, che l'ha inclusa in uno dei suoi lavori discografici. E poi nel 91 con La musica va, musica di Edoardo De Crescenzo e testo di Franco Del Prete. Ma se vi ricordate bene che questa canzone, La musica va, viene venduta anche in Francia e in Gran Bretagna con una versione inglese che si chiamava e si chiama The Beat Goes On, interpretata da Phil Manzanera. La sua prima produzione alterna canzoni in italiano e canzoni in napoletano, ad esempio il suo terzo LP De Crescenzo, inciso nell'83, è cantato interamente in napoletano. Con quest'ultima produzione discografica arriva anche il successo internazionale, pure grazie peraltro alla duplice versione sanremese di E la musica va. Una carriera tra alti e bassi e vari riconoscimenti anche all'estero, però dopo una lunga assenza dal palco, la sua ultima esibizione in concerto per il grande pubblico risale all'ottobre del 2008. Edoardo De Crescenzo ritorna in tour nella primavera del 2012 con l'anteprima di Essenze Jazz, concerto dal vivo in cui rivisita in chiave jazz una parte importante del suo repertorio. Importante anche l'impegno nel sociale di De Crescenzo, ma oggi in Radio Ricordi vogliamo parlare di un altro grande successo dell'artista napoletano Edoardo De Crescenzo, ossia Al piano bar di Susi, targato 1996. C'è chi lascia tra le briciole il passato al piano bar di Susi. Sotto i tavoli ci ho visto far l'amore al piano bar di Susi. Al piano bar c'è la Susi che sa, sì, puoi trovarci tutto quello che cerchi e che nessuno ti dà. Mi hanno offerto una fortuna per lasciare il piano bar di Susi. La mia vita ricomincia ogni sera al piano bar di Susi. Sì, al piano bar c'è la Susi che sa. Tu metti $1 sopra il tavolo, io ti do la musica, tutto il resto la Susi te lo dà. Eh sì, al piano bar di Susi, quella che oggi abbiamo scelto per voi nell'appuntamento in pillole di Radio Ricordi.

0: Al piano bar c'è la Susi che sa, ma sa tutto di tutti, eh? Allora, grande, grande successo di Edoardo De Crescenzo oggi in Radio Ricordi, il nostro appuntamento in pillole di ogni giorno che vi proponiamo con me, il sottoscritto, salve, sono Fabio Bacco, e naturalmente con le vostre segnalazioni che ci arrivano sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Grazie a tutti anche per quest'oggi, abbiamo vissuto bei momenti, minuti insieme con la musica del passato, ma soprattutto la musica che ci porta a galla i nostri ricordi. Grazie a tutti, per Radio Ricordi l'appuntamento e alla prossima!
1: This is the one for fun, music and more. The one.

0: come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due abitudinali e tu lo sai. A parlar di.
4: Di che cosa?
3: Di modi e di abitudini.
4: Complemento di specificazione.
3: Dobbiamo specificare.
4: Risponde alla domanda di chi, di che cosa.
3: Ti ricordi?
4: Ragazza, è grammatica.
3: Chi o che cosa, di chi e che cosa parliamo? Parliamo oppure, di abitudini e di frasi
4: oppure
3: che cadono in disuso, prego.
4: Come diceva il famoso cantante, per colpa di chi? Per colpa di chi? Di chi?
3: Nota intro di un brano di Zucchero, ma attenzione, parliamo oggi di modi di dire che cadono in disuso perché sono cambiate le mode. I modi e le mode cambiano.
4: Quindi i tempi cambiano.
3: Esatto.
4: E allora le cose vanno in disuso, non si usa più dire, anche perché ci sono tante cose nuove e in questo forse, dico soltanto forse,
3: sì,
4: la tecnologia aiuta e velocizza,
3: sì,
4: il decadere dei,
3: ecco,
4: modi di
3: bravo,
4: dire
3: bravo,
4: che
3: bravo,
4: c'erano
3: bravo
4: nel passato.
3: Quando una volta non ci si cercava su WhatsApp, ma si citofonava e rispondevano le madri. Chi è?
4: E tu hai paura e non rispondevi.
3: Esatto. Ne parliamo meglio perché abbiamo tutta una puntata,
4: sì,
3: davanti.
4: Intanto, attenzione, signori, cosa c'è adesso?
3: La nostra sigla.

0: No, no. Hai capito?
1: Ed eccoci.
0: Hai capito?
1: Ed eccoci qui dopo la nostra sigla.
0: Sì.
1: Come dire, è un momento di reset, no?
0: Sì.
1: Ufficialmente si apre la puntata di Shadow Star. Tutto quello che c'è stato prima della sigla,
0: sì,
1: noi non rispondiamo della responsabilità di quanto accaduto, di quanto detto su tutto quello che c'è stato prima.
0: Ah sì, è così che funziona. Non lo so se da contratto.
1: Poi c'è
0: così
1: la sigla, fa da reset e inizia ufficialmente la puntata di Shadow Slide.
0: Anche perché la radio parla una volta sola. Ci ascoltate
1: modo
0: voi.
1: Modo di dire.
0: Grazie.
1: Modo di dire.
0: Grazie al nostro sito www.senzaradio.com. Ci ascoltate anche in varie repliche, ma attenzione, la radio parla una volta sola è un modo di dire legato a qualche decennio fa, perché
1: esatto,
0: oggi invece
1: non si usa più dire,
0: dato che non ci telefoniamo più ma chattiamo e rimane tutto scritto e registrato, si parla tante volte.
1: Anche se, cioè, tu vuoi ascoltare un programma in diretta anche in TV, per esempio, non ti perdevi quel programma, perché altrimenti quel film, quella trasmissione era persa e non potevi più recuperarla. Oggi invece
0: ma anche nella nostra,
1: c'è
0: comunicazione,
1: c'è tutto un flusso di streaming che ti permette di poter ascoltare ogni quanto vuoi.
0: Esatto, cosa che si ripercuote nel nostro modo di comunicare.
1: E quindi la radio parla una volta sola era un modo di dire che oggi non è, come dire, non è più
0: contemporaneo. Esatto, invece contemporanea è la nostra musica di apertura, come sempre l'angolo
1: il tutto.

0: E che tunz amici, iniziamo sempre con questa carica,
1: grande emozione, grande energia, il tunz che ci permette comunque di vivere quelle sì, le emozioni, magari le vivi e sono sempre una volta sola le vivi, perché le emozioni non sono mai uguali, no?
0: È vero.
1: E questa è la magia della musica.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Che ti permette di vivere quell'emozione e poi magari tu riascolti la stessa canzone, vivi un'emozione simile ma che non è proprio uguale a quella che hai vissuto prima, quindi è proprio una magia.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Oggi che si parla sempre tra un po' di musica, quella selezionata dallo Shadows Light e il nostro dire dei senza radio, si parla di abitudini che sono cambiate e quindi verosimilmente cambiano i modi di dire. L'emozione del telefono oggi non è più paragonabile a quella del telefono fisso, che esiste ancora, specie negli uffici. Qualcuno a casa ce l'ha anche il telefono fisso, ma non c'è più quel brivido. Quando ti piaceva una tipa o un tipo, che si faceva? Prima dovevi andare a beccare il numero, dalla rubrica telefonica.
1: Quindi dovevi sapere un nome, almeno un cognome.
0: Facciamo che la lei che ti piaceva, che hai conosciuto e che non poteva darti un contatto social o un telefonino, che facevi? Dal cognome andavi nell'elenco, la rubrica telefonica.
1: Il problema è,
0: se si chiama Rossi,
1: esatto, se era un cognome comune, dovevi snocciolare tutto, per esempio Rossi o Bianchi, che sono i cognomi molto molto comuni, e ci sono 32 pagine di c'erano, perché adesso io non vedo più un elenco telefonico, non so da quanto
0: quindi
1: tempo.
0: Fatta la secernita dei possibili numeri, cominciava la stalkerizzazione.
1: Oh, cominciava la telefonata.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Famiglia Rossi?
1: Famiglia Rossi, sì, cercavo Susanna.
0: No, ha sbagliato numero.
1: Ah, ok, non c'è nessuna Susanna.
0: Secondo tentativo, terzo tentativo, settimo tentativo. Oh. Famiglia Rossi, c'è Susanna?
1: E magari
0: sì,
1: c'era la Susanna, ma non era
0: ma
1: la Susanna
0: chi è
1: in questione.
0: Ah, pure, anche questo.
1: Poteva essere, sono Marco. Ah, ok, te la passo. Ehi, Susanna, ciao, sono Marco, ti ricordi, ci siamo conosciuti, ma chi sei?
0: Descrizione.
1: Ma chi ti conosce?
0: Porta il
1: ma
0: cappello.
1: Io non so chi sei.
0: Gli occhiali? Il cappello com'è?
1: Era lunga, ragazzi, era lunga.
0: Sì.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Shadows Light, eccoci qua con il Senza Radio Studio, vi teniamo compagnia e in qualche modo diciamo tentiamo di portare avanti quella che è una trasmissione, ma
1: e oggi vi parliamo di quei modi di dire, di fare, di quelle abitudini che non si usano più, eh? Abbiamo parlato poco fa del brivido caldo. Hai presente il brivido caldo dell'utilizzo del telefono fisso? Mi fa venire in mente quando ci guardavamo quei film e quelle canzoni anche neomelodiche di un tempo, sì, che parlavano di telefonate e ci dava l'appuntamento. Allora, giorno tot, alle ore tot ti chiamerò, fai fare un solo squillo e rispondi tu.
0: Ecco.
1: E proprio quando ti risponde, pronto, tu inizi. Pronto se tu non riattacca,
0: mamma mia,
1: fammo parlare con te. Cioè,
0: le canzoni, non fare tutte per forza. Le canzoni davano una fotografia del tempo che fu.
1: Poi magari tu eri convinto di parlare con la tua amata, col tuo amato, e invece c'era dall'altro lato del telefono il papà o la mamma che si ascoltava tutta la cantilena. Pronto se tu, quando ti amo, voglio stare con te.
0: Poi, ma c'era anche una canzone di Modugno. Piange il telefono. Quindi non siamo... tornando, perché oggi stiamo parlando di mode che cambiano perché cambiano i tempi e le tecnologie, sì. L'utilizzo del brivido di chiamare una ragazza o un ragazzo che vi piaceva al telefono fisso con la paura prima di sbagliare numero, ma soprattutto di beccare il genitore che sentendo la tua voce dici: ma tu chi sei, cosa vuoi da mia figlia?
1: Ti vengo a cercare, ti vengo a prendere, sei nella cabina sotto casa. A proposito di cabina,
0: ecco,
1: a proposito
0: cabina
1: di cabina telefonica, ragazzi,
0: lì a sudar freddo
1: non c'è
0: o
1: più,
0: a sudar caldo
1: non c'è più la cabina telefonica.
0: Che peccato. E quindi succedeva che per iniziare una storia, altro che update, altro che WhatsApp, altro che Instagram, altro che nickname, c'era di avere coraggio, di affrontare addirittura i genitori.
1: Sangue freddo.
0: Però se ti andava bene, magari ti passavano la tipa, il tipo.
1: Sì, è vero.
0: E iniziava una timida conversazione che era deviata perché il padre era lì che ascoltava dall'altro telefono.
1: E quindi bisognava parlare in codice. Inoltre dovevi anche raggiungere l'intento di potervi incontrare fuori.
0: E come vi trovavate senza
1: facile
0: condividere la posizione?
1: Non era facile, no?

0: Shadows Light, niente di serio, modi di dire mode, in disuso.
1: Mode, modi e modi di fare.
0: Esatto.
1: Ah, io ho visto qui c'è qualcosa che dice andare a Ramengo.
0: Cioè?
1: Cosa vuol dire andare a Ramengo? Giocare a Ramino?
0: No, è un'espressione un po' antiquata che indicava un fallimento, andare in rovina. Ecco, modi di dire che anche se non cambiano, diciamo, il modo di adattarsi, cadono in disuso per un discorso anche di slang, non per altro. Però sono tanti, diciamo, gli aspetti della vita che cambiano. Abbiamo parlato ovviamente delle esperienze del telefono, che oggi chiaramente il rapporto che tutti abbiamo con il telefono è ovviamente, diciamo, diverso. Ma andiamo ai modi di dire. Avete mai sentito il modo di dire avere la luna di traverso?
1: Oh, io sì, quando ero piccolino sì, ora lo sento un po' di meno, però c'è.
0: Oh.
1: Espressione che indica che cosa?
0: Quando uno si sveglia e non carbura.
1: Okay.
0: Ti sei alzato con la luna storta.
1: Quando ti sei alzato con la luna storta, con la luna di traverso, ti sei alzato col piede sbagliato.
0: Esatto.
1: Oggi chissà come si usa dire.
0: Ti sei alzato.
1: No, non ti sei alzato chill.
0: Sì, no.
1: Qualcosa del genere.
0: Cambiano i modi, però poi alla fine forse i contenuti sono
1: e
0: uguali.
1: I contenuti sono sempre quelli. Cambia il modo di dire. Che io ho capito che quando tu sei nel chill, quando stai chill, vuol dire che sei tranquillo, sei nel tuo.
0: Esatto. E quindi?
1: Quindi hai la luna. Keep
0: calm, take it easy.
1: Ma keep calm ormai non si usa più.
0: Keep calm già è obsoleto.
1: Ormai c'è il chill.
0: Ma la musica invece non diventa mai obsoleta.
1: La musica è sempre quella. E ci fa sempre stare bene. E allora stiamo nel chill.

0: E quindi siamo rimasti veramente nel chill, il beat è quello giusto all'interno dello Shadows Light, un programma fatto di musica principalmente, ma anche di alcune considerazioni scellerate dei due speaker che conducono.
1: Esattamente sì, noi siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo, io sono Angelo Franzone, siamo due scellerati che ogni tanto prendono un argomento, lo mettono in luce, ne ridono insieme delle ombre. Oggi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare a riprendere quelli che sono un po' i modi di dire, i modi di fare che non si usano più, quindi quelli dei boomer. Sai che l'altro giorno mia figlia mi ha detto che se io dico boomer sono un boomer, perché non si usa più neanche dire boomer.
0: Ma quanto dura ormai un vocabolo?
1: Dura pochissimo, quindi il tempo che noi lo impariamo è già andato in disuso. I giovani, i giovanissimi ti dicono guarda quello che dice ancora boomer. No, io l'ho imparato oggi, boomer.
0: E quindi sei proprio un boomer al quadrato.
1: Un boomer, boomer, boomer.
0: Esatto, esatto. Troppi modi di dire, sì, dettati dalla velocità della condivisione.
1: È vero, è vero, è vero.
0: C'è troppa condivisione. E invece un tempo andava tutto forse un po' più lento rapportato a oggi. Parlavamo delle cabine telefoniche, parlavamo dei gettoni. Perché non solo la monetina o la scheda, c'era il gettone
1: telefonico, il gettone telefonico numerato, ed era poi dovevi andare a trovare o c'era la cabina munita di cambio, quindi c'era la macchinetta che ti cambiava i soldini, le monetine in gettoni, sì, o dovevi andare a trovare dentro qualche bar, dentro qualche tabaccaio, qualcuno che ti cambiasse i gettoni, sì, che ti cambiasse, sì, le monete in gettoni per poter telefonare.
0: E il gettone da ricerca?
1: Questa è una cosa che viene prima della scheda telefonica, che anch'essa è caduta in disuso.
0: Ma ora allora, i ragazzi che ci sta, tu ragazzo che ci stai ascoltando, tu che sei abituato lì a scrollare nella tua cilia facendo un riferimento alla puntata scorsa, cioè ci prendono per preistorici.
1: Ma sì ragazzi, allora a proposito di telefoni, telefonate, telefoni fissi, telefoni delle cabine telefoniche, di gettoni e di schede telefoniche che si collezionavano.
0: Beh certo, poi c'era
1: perché
0: la moda,
1: nel retro della scheda
0: ci mettevano,
1: c'erano tutte le varie
0: le
1: pubblicità
0: immagini.
1: C'erano delle immagini, delle cose, c'erano le schede in edizione limitata,
0: sì,
1: e quindi tu lì spendevi, telefonavi e collezionavi.
0: A proposito di gettoni,
1: di altri tempi, i tempi che furono.
0: A proposito di gettoni, mi vengono in mente i gettoni delle sale giochi, altro che PlayStation, Xbox.
1: È vero, c'erano le sale giochi un tempo
0: per i videogiochi c'era solo la sala giochi.

0: avanti.
1: E quindi, amici, noi siamo ancora qui. E voi?
2: E voi siete qui con noi a cercare di capire, di ricordare insieme a noi quali sono i modi di dire, i modi di fare. Me ne viene in mente uno, no? Quando sì. Una persona ti parla di una cosa, poi tu a un certo punto lo fermi e dici: no, aspetta un attimo, riavvolgi il nastro. Per dire, ripetimi quello che mi hai detto in maniera. Ora, se tu lo dici a un ragazzetto di 10 anni, 12 anni oggi, ti guardi e dici: ma che vuol dire riavvolgi il nastro?
1: Appunto, perché sono
2: non lo sanno.
1: Modi di dire legati a un tipo di vita che si faceva in un periodo. È un po' come dire essere un pezzo da 90. Pezzo da 90, perché si dice pezzo da 90?
2: Ecco, perché
1: indica una persona sicuramente importante. È un elemento di spicco in una squadra, in un'organizzazione.
2: Artiglieria pesante il pezzo da 90, no?
1: Esatto.
2: Così. E mi ricordo, a proposito di riavvolgere il nastro,
1: ecco, che le cassette VHS.
2: Noi che abbiamo iniziato in tempi preistorici,
1: sì,
2: e le cassette che tu con la matita riavvolgevi, rimettevi
1: matita
2: nel punto esatto.
1: O
2: la penna Bic, che comunque quella è sempre rimasta uguale nei secoli, fedele, come l'arma dei carabinieri.
1: Vero.
2: No, non cambia. Beh, mettevi lì, tric, mettevi al punto giusto il nastro e il nastro partiva quando volevi tu.
1: Esatto, riavvolgi il nastro.
2: Riavvolgi le cassettine musicali. Oppure il trucco per registrare sopra le cassettine musicali più e più volte.
1: Sì,
2: quello
1: sì,
2: di mettere lo scotch nel buchetto
1: nel
2: quadrato.
1: Gente della nuova generazione, non sapete di cosa state parlando, ma magari i vostri genitori hanno a casa delle cassettine.
2: Chi lo sa, andate a guardare le cassettine, andate a cercare il buchino del retro che serve per registrare o non registrare.
1: Esatto.

0: E quindi una puntata un po' nostalgica, se vogliamo. La musica poi in realtà appiana tutte le epoche, però voglio dire,
1: la musica è quella che unisce, è quella che è. Io dico sempre che la musica è il vero linguaggio universale.
0: Sì.
1: Che abbiamo in questo nostro vecchio pazzo mondo.
0: Però a proposito di cassette, poc'anzi parlavamo di nastri, sicuramente vengono in mente anche i nastri della VHS, cioè dire i film, altro che piattaforme, i film si vedevano in videocassetta.
1: VHS, ragazzi, c'erano dei negozi, sai che poi sono falliti, ma le grandi catene
0: Blockbuster,
1: dove si andava, andiamo a scegliere un film dal Blockbuster da guardare a casa, cioè,
0: ed eravamo contenti.
1: Non è più possibile
0: oggi
1: adesso,
0: oggi hai
1: non
0: tutto.
1: È pensabile una cosa del genere oggi.
0: No, assolutamente no. Perché dovevi uscire, c'era anche la fisicità del
1: dovevi
0: gesto.
1: Uscire, recarti al,
0: poi torni a casa, poi a casa, riportavi.
1: E poi dovevi riportare la videocassetta, perché altrimenti ti addebitavano un costo maggiore. Perché
0: un po' come succedeva,
1: cose che furono.
0: Ma succede anche oggi in alcune biblioteche, fanno il noleggio del libro.
1: Ancora qualcuno va a prendere i libri in biblioteca, e meno male che ci sono le persone che ancora frequentano le biblioteche.
0: Anche sulla lettura di un libro oggi c'è la diatriba, se leggere sull'ebook ultima generazione
1: o addirittura farselo leggere e ascoltare un audiolibro,
0: oppure
1: così come anche noi ci è capitato di fare,
0: abbiamo
1: prestato la nostra voce per la lettura di audiolibri, e la gente che già non ci sopporta mentre facciamo lo show slide pensa se sente la nostra voce mentre legge un libro.
0: Però lì spezziamo una lancia, in quanto il contenuto ci è dato quando siamo in radio, invece come nello show slide il contenuto non ci è dato,
1: e quindi lo inventiamo,
0: esce il peggio di noi,
1: quindi lo inventiamo. Ma quello che non inventiamo sono le emozioni che solo la musica ci può dare, e allora musica per noi.

0: to me.
1: La musica mi piace.
2: Dance for me.
1: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
3: Salita del vuelo con destino

0: Shadows Light.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
3: E rieccoci tornati in onda qui Shadows Light. Adesso invece in questa quarta parte noi usciamo un pochino da quello che è il canonico Shadows Light, perché abbiamo un ospite con noi.
4: Esatto, spesso e volentieri succede quando siamo anche noi ospiti della sede dell'antico Borgo San Giovanni. A Piazza Armerina, ridente cittadina del centro Sicilia, sta per arrivare un evento atteso, devo dire, da anni, perché ha anche una storia. Parliamo della Festa dell'Unità, che si terrà il 5 e il 6 settembre presso la Villa Garibaldi, appunto di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci è venuta a trovare Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici e fautrici di questo ritorno, di questa festa.
3: Benvenuta, ciao. Alessandra, ciao.
5: Grazie Andrea, grazie Angelo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
3: Grazie. Allora, parlaci di questa festa che avverrà, appunto, lo diciamo, il 5-6 settembre a Piazza Armerina, esatto, presso la Villa Garibaldi, che è una grande villa molto molto bella. E quindi ci sarà, insomma, questa Festa dell'Unità.
5: Sì, dopo circa 20 anni ritorna appunto a Piazza la Festa dell'Unità, dove si tratteranno diversi temi, dibattiti politici, cultura e famiglia, inclusione e disabilità, una visione comunque di città diversa o migliore rispetto a quella che siamo adesso, in cui...
4: Esatto, assolutamente, anche perché poi, dicevi bene, diventa un vero e proprio dibattito a cielo aperto, anche perché abbiamo una location di tutto rispetto all'aperto qui a Piazza Armerina, ma un ritorno dopo anni di assenza.
5: Sì, dopo circa 20 anni di assenza ritorno appunto molto voluta dal circolo del PD locale questa festa, e quindi siamo pronti, siamo carichi, è quasi tutto pronto e non vediamo l'ora che arrivi il 5 e il 6 settembre.
4: Ok, allora per chi ci ascolta dalle zone geografiche, diciamo, più vicine, potete venirci a trovare. Tra l'altro ci sarà uno spazio, possiamo spoilerare, ci sarà uno spazio nostro,
3: spoileriamo.
4: Ci stiamo già lavorando ad alcune interviste per sentire un po' la gente che vive, che viene a trovare.
3: La caratteristica poi di queste feste dell'unità è proprio quella di mettere al centro proprio le persone, no? Per cui abbiamo in qualche modo fatto delle interviste, lo possiamo dire,
4: sì.
3: Abbiamo chiesto alla gente comune alcune cose e che vedremo poi all'interno di un piccolo spazio che ci è stato dedicato, e vedremo la gente cosa pensa.
4: Esatto, una scaletta pregna. Io ho avuto il piacere durante un coffee briefing di avere, diciamo, visione di quello che si sta organizzando. Ci saranno vari momenti, riusciamo a scarrellare velocissimamente?
5: Vi do qualche assaggino, non posso spoilerare tutto. La mattina, sia del sabato che della domenica, ci sono degli spazi solamente per i bambini, quindi un laboratorio archeologico piuttosto che una mostra fotografica, laboratori manuali, eccetera. Durante il giorno ci saranno vari dibattiti con politici locali e non solo, e poi la sera tanta musica sia del sabato che della domenica, e poi un momento dove si potrà mangiare tranquillamente panini e salsiccia e bere un bel bicchiere di vino.
3: Bello. Insomma, la musica non manca mai, quindi ci sarà musica dal vivo e ovviamente, beh, quando mangi un bel panino insieme alla gente, sicuramente sarà un momento conviviale molto molto apprezzato,
4: perché come dice il saggio, a stomaco pieno si ragiona meglio. Tra l'altro la componente musicale di intrattenimento, correggimi se sbaglio, è affidata alla Musaica, che vogliamo salutare il presidente Luigi Bartolotta e il suo entourage, anche lui spesso e volentieri ospite all'interno del nostro programma.
5: Sì, il sabato sera ci sarà lui.
4: Meraviglioso. Allora, appuntatevi sul vostro taccuino, sul vostro smartphone, l'appuntamento 5-6 settembre, Piazza Armerina, provincia di Enna, Villa Garibaldi, Festa dell'Unità, il ritorno, lo possiamo
5: dire. Il ritorno. Vi aspettiamo numerosi.
4: A proposito di musica, adesso noi mandiamo un brano e prepariamo un collegamento anche con un'altra persona coinvolta, diciamo, in prima persona nell'organizzazione dell'evento. Tra un po' avremo appunto in collegamento telefonico la segretaria del circolo del PD, Maria Grasso, che spenderà, insomma, due parole anche lei per questo sentito evento, possiamo dirlo che
5: sì,
4: è sentito?
5: Sì, sì, sì, sentitissimo.
3: E allora state con noi, ascoltiamo un brano e poi sentiamo la voce di Maria Grasso.
2: Il brano che andiamo ad ascoltare è di un caro amico dello Shadows Light, si tratta di Mr. Axel col suo nuovo singolo Cartoline dal futuro, una lettera spedita a chi non ha mai smesso di credere nelle coincidenze, alle emozioni che arrivano prima del tempo, e ci sono canzoni proprio come questa che sembrano una lettera spedita a noi stessi. E allora, Cartoline dal futuro, due persone, due mondi, due pianeti che contro ogni logica finiscono per incontrarsi. E allora Mr. Axel qui a Shadows Light con Cartoline dal futuro.

0: E dopo il momento musicale, ancora con Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ancora con Andrea Lombardo, Angelo Franzone, che insomma sapete ormai che siamo i Senza Radio, insieme qui con noi l'ospite dal vivo Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici della Festa dell'Unità, il ritorno abbiamo detto, perché insomma dopo tanti anni in centro Sicilia, proprio a Piazza Armerina, ritorna la Festa dell'Unità il 5 e 6 settembre. E vi avevamo anche annunciato che cosa?
1: Che avremmo avuto in collegamento telefonico una delle ideatrici, vediamo se mi correggerà su questa definizione, la segretaria del circolo del PD, Maria Grasso.
0: Ciao Maria! Abbiamo il telefono, ciao Maria, come stai?
2: È un piacere sentirvi, bene, benissimo, tra l'altro sono reduce da una serata magnifica, ho ascoltato Stefano Massini
0: bene.
2: Ieri sera in una serata veramente indimenticabile a Selinunte, quindi voglio dire veramente sono molto molto carica
0: Bene.
2: E l'ascolto delle parole di Stefano Massini mi ha caricata ulteriormente.
0: Quindi allora siamo pronti per questa Festa dell'Unità?
2: Sì, siamo pronti, siamo carichi e vorremmo veramente che questa Festa dell'Unità segnasse l'inizio di un percorso nella nostra comunità piazzese, un luogo in cui ricominciare insieme, uscendo dai social, dai Facebook, da Instagram e da quant'altro, per poter parlare e guardarci negli occhi e capire cosa questa comunità vuol fare insieme. Ecco, questo okay. Tant'è che il titolo è proprio questo, no? Comunità.
1: Qualche problema
0: abbiamo qualche
1: di collegamento,
0: piccolo problema di collegamento, perché ci diceva Maria Grasso che era in viaggio, era in auto, quindi è possibile che magari salti. Ci sei, Maria?
1: Il bello della diretta, possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori che comunque lei non stava guidando.
0: No, assolutamente, no, esatto. Era trasportata in auto. Beh, ma ora magari proveremo a richiamarla.
1: Allora chiediamo ad Alessandra, che conosce il numero di Maria Grasso,
3: sì,
1: a memoria, di non divulgarlo radiofonicamente.
3: Assolutamente,
1: ma
3: no,
1: tutto live qui, quello che succede nella sede dell'antico Borgo San Giovanni, viene tutto, diciamo, vissuto con voi amici all'ascolto. Sempre con noi dello Shadow Slide, niente di serio che avanza, proviamo a riprendere la linea. Siamo riusciti a ricontattare Maria,
0: rieccola.
2: Allora, stavo dicendo questo, che voglio dire è un inizio, questa Festa dell'Unità che non si fa a Piazza Armerina da tantissimi anni, penso più di 20 anni, non ho esattamente la data certa, ma penso più di 20 anni, è l'inizio di un percorso in cui spero che questa comunità, che la nostra comunità, segni l'inizio di un discorso, di una comunità che parla, che si confronta sui temi, non solo quelli comunali, ma anche su altri temi, perché il mondo che ci circonda, e noi non siamo in una bolla, e quindi chiaramente quello che succede a livello planetario è qualcosa che poi può entrare anche nelle nostre vite. Io penso che questa è sicuramente una realtà che dobbiamo affrontare.
1: Assolutamente sì. Io avevo in serbo una domanda, che invece in realtà sono due in una. Come mai secondo te tanti anni di assenza di questo momento, che io ero piccolino e ricordo comunque, e qual è stata la voglia o l'impulso di riproporla?
2: In questi anni il Partito Democratico a Piazza Armerina magari ha avuto altre priorità, altre difficoltà, e quindi chiaramente la Festa dell'Unità è passata in secondo piano rispetto a quelle che potevano essere le emergenze, le urgenze che in una comunità sono quotidiane. Dopodiché io a settembre sono diventata segretaria del PD, e la prima cosa a cui ho pensato non è tanto facciamo la Festa dell'Unità, è facciamo qualcosa che ci possa riconnettere con le persone. Ecco, è questo la ragione per cui abbiamo scelto di cominciare con la festa dell'unità, che non è soltanto una festa del PD, è un luogo di confronto. Noi siamo aperti al confronto. Quindi, tra l'altro, viviamo in una piccola realtà.
1: Ricordiamo
0: eccola, okay, l'abbiamo perso per un attimo. E allora è bella questa cosa, no? Perché in tempi come quelli nostri, dove è difficile trovare momenti di confronto proprio dal vivo, perché oramai tutto avviene tecnologicamente, avviene tutto sui social, e invece riportare la gente a potersi confrontare, non per forza su temi che possono essere di una parte o dell'altra, ma su temi che sono in qualche modo universali, no?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non ci sono temi come voglio dire il lavoro, come le migrazioni, come il lavoro che non c'è, e quindi i ragazzi, i nostri figli che vanno a lavorare all'estero, al nord Italia. Questi non sono temi né di destra né di sinistra, sono temi che vanno affrontati politicamente in maniera seria, e sia da una parte che dall'altra. E noi, nella nostra piccola, tra virgolette, piccola realtà, che è quella di Piazza Ermelina, questa cosa la possiamo fare.
1: No, meraviglioso. Bene. Allora, complimenti per l'iniziativa. Voglio dire, anche tra virgolette, il coraggio di riproporsi e scendere tra la gente e con la gente. Complimenti.
2: Invito veramente tutti e tutte a partecipare. Non vi lasciate fermare davanti alla festa dell'unità. Pensate, oltrepassate quella soglia, perché ci sono persone che vogliono ascoltare.
0: E allora rinnoviamo l'appuntamento il 5 e 6 di settembre a Piazza Ermelina, presso la Villa Garibaldi, appunto questa festa dell'unità, che deve essere un'unità di esseri umani, ecco, la possiamo come dire chiamare così. E quindi vi aspettiamo, ci saremo anche noi, ci sarà Maria Grasso, ci sarà la nostra Alessandra Fasanaro, che è qui in diretta con noi, e insomma
2: comunali, ci sarà Dario, ci sarà Andrea, ci saranno tanti amici.
0: Perfetto.
2: Vi aspettiamo.
1: Benissimo, grazie Maria, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Ok, allora noi in conclusione ancora con la presenza, la piacevole presenza di Alessandra qui con noi, siamo in chiusura anche di intervento e di puntata, e a te la parola, forse per un appello, forse anche per un ultimo invito, ecco.
3: Sì, appunto, come diceva Maria, è una festa aperta a tutti, noi siamo pronti all'ascolto di tutti, accettiamo consigli, critiche, però deve essere una festa per tutti, quindi vi aspettiamo giorno 5 e 6 settembre alla Villa Garibaldi, Piazza Ermelina, provincia di Enna.
1: Meraviglioso. Possiamo sottolineare, abbiamo ancora qualche secondo, un momento tutto nostro che ci avete voluto affidare, esatto. È quello che ci sarà il 6 settembre alle 18:30, sì. Dove praticamente verrà per la prima volta proiettato quello che stiamo realizzando in questi giorni, intervistando la gente comune nel nostro comune di Piazza Ermelina, e ce ne sono di cotte e di crude, lo anticipiamo.
3: Curiosa di vedere.
0: Va bene, allora
1: grazie Alessandra.
0: Noi ci
1: grazie
0: a voi. Ovviamente il 5 e 6 settembre per la festa dell'unità, mentre lo Shadow Slide ritorna la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Vi salutiamo, grazie Andrea Lombardo,
1: grazie ad Angelo Franzone,
3: grazie a voi ragazzi, Fasanaro. Un saluto a tutti
0: e ciao, grazie a Maria Grasso,
1: puntata.
0: Ciao, alla prossima.

0: light. Shadows, shadows light. Light.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Un'estate da vivere insieme.
1: Lasciati tentare.
2: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a questa 43esima puntata di Time Machine, speciale Made in Italy, speciale grandi successi della musica italiana. E andiamo oggi a San Paolo del Brasile con un artista considerato l'Arlecchino del rock italiano per la gestualità che caratterizza le sue esibizioni dal vivo. Rock and Roll Robot, presentata anche a un disco per l'estate nel 1981, è uno dei brani di maggiore successo di Alberto Camerini.

Salutiamo Alberto Camerini, la sua Rock and Roll Robot, e parliamo ora di un grande personaggio. Considerata una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano, con 17 album in studio pubblicati nell'arco della sua carriera e 8 milioni di dischi venduti. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che grazie al singolo E la luna bussò raggiunge l'apice della popolarità, anno 1979.

E la nostra Time Machine Special Made in Italy continua con il ricordo di una grande artista d'avanguardia dotata di una speciale estensione vocale, un brano scritto nel 1982 da Franco Battiato. Ci ascoltiamo Giuni Russo con Un'estate al mare.

E ci trasferiamo ora a Bologna con un mitico gruppo musicale italiano, quello degli Stadio, che si è formato appunto nella città emiliana nel 1977. Il loro brano del 1991, Generazione di Fenomeni, ha fatto anche da colonna sonora ad una serie televisiva di quegli anni, intitolata I ragazzi del muretto.

E state ascoltando Time Machine, speciale Made in Italy, dedicato alla musica italiana in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ci fermiamo ora all'anno 1999 con Anna Oxa in duo con il cantante portoricano Cheyenne, protagonisti al Festival Bar di quell'anno con il brano di successo Camminando, Camminando.

E da Puerto Rico all'Italia, tutto il mondo è presente nella nostra Time Machine con Baila Sexy Thing, il primo singolo estratto dall'album Shake del 2001, una delle canzoni più famose di Zucchero Sugar Fornaciari.

Ultimo brano di quest'oggi con il vincitore del premio Rivelazione Italiana al Festival Bar del 2004. Il giovane cantante Luca Di Risio fa ballare tutta l'estate con la sua calma e sangue freddo.

siamo arrivati alla conclusione di questa 43esima puntata di Time Machine. Vi lascio con la nostra sigla La Passion, Katiuscia Ruiz, inserita anche all'interno del mio nuovo album Mirame, che potete acquistare tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie per l'ascolto e un ciao da Katiuscia Ruiz.

0: un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

Blanchett.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

lavoratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci

0: La mia questione, il rapper, benissimo, va a lavorare.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

you buggers can sing higher than I can, I tell you.

Now I'm here. Now I'm there. Then I stay. Then I stay around. Around.

snap, y'all. This rim's a mama. Hit it.

0: i grandi successi del passato. Emozioni musica.
1: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
2: Dance 80. Dance 80.
3: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Dance 80, solo il meglio della musica anni 80. Partiamo velocemente con un gran bel disco oggi, Blank Mange con Living on the Ceiling.

dal loro album di debutto Happy Families del 1982 abbiamo ascoltato la formazione inglese Blind Mange con il singolo Living on the Ceiling, singolo che rimane il loro più grande successo, ha venduto più di 200.000 copie ottenendo la certificazione Silver della BPI inglese. In arrivo Donna Allen, ex cheerleader dei Tampa Bay Buccaneers, inizio carriera come back vocal dei Miami Sound Machine e poi recenti collaborazioni con Jennifer Lopez e Shakira. Dal 1987 la ritroviamo con il singolo Sweet Somebody.

1985, l'anno di questa If I Say Stop, Then Stop, riascoltata nella versione disco mix, leggermente più ballabile rispetto a quella dell'album. Lui è Georgie Red, in arrivo adesso un singolo tra i nostri preferiti per una delle formazioni italiane tra le nostre preferite. Loro sono i bolognesi Gas Nevada e qui siamo nella piena New Wave, pionieri anche loro del synth pop 1983. Li riascoltiamo con Special Agent Man.

Tutti i generi sono presenti qui a Dance 80 per quello che riguarda la musica degli anni 80. C'è anche un singolo ska, quindi, della formazione Madness, Sun and the Rain, 1983, uno degli ultimi dischi scritti esclusivamente da Mike Barson. Questa è Dance 80, Max Alberici, Fabrizio Inti con voi, solo il meglio della musica anni 80, che potete ritrovare quando volete anche sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Abbiamo detto Dance 80, eccolo qui, un disco che si ballava davvero tanto in quel periodo, Errol Brown, 1987, che arriva di prepotenza con Body Rockin'.

Credo che non occorra dire tantissimo su questo disco. Possiamo ricordarvi l'anno 1983, il grande P. Lion con Happy Children, una leggenda per quello che riguarda la musica dance degli anni 80. Se non ho fatto una gran fatica a disannunciare questo disco, il mio amico Fabrizio Inti non ha fatto una gran fatica a trovare il prossimo, perché è Paul. Avrà giusto mosso due dischi, secondo me erano molto molto vicini. Alberto Signorini dal 1983

anche gli Aerosmith presenti in playlist qui a Dance 80 oggi, scritta da Steven Tyler e Joe Perry. Dal 1989 abbiamo ritrovato la loro Love in an Elevator. Nel 90 ricevettero la nomina ai Grammy Awards per la miglior formazione rock, ma non vinsero. Per i più curiosi, quell'anno vinsero The Traveling Wilburys. In arrivo adesso Christopher Cross, grande musicista, dal suo album di debutto del 1980 lo ritroviamo con Ride Like the Wind. Lui sì che il Grammy lo vinse grazie al suo album omonimo di debutto.

duo composto da Erik Stromland e Stefan Bogstad dalla Svezia 1981, meglio conosciuti come Fake, con la loro famosissima Donna Rouge. Qui a Dance 80, adesso la prossima è un po' più facile da pronunciare, Jimmy Cliff dall'85 con...

sarà, ma noi di Dance 80 questa pop music degli M fa sempre festa, ci piace sempre un sacco. In realtà l'anno è il 1979, ma è una canzone come Video Kill the Radio Star dello stesso anno che entra di diritto nel mondo anni 80. Chissà il bambino della copertina di questo disco oggi com'è. A proposito di copertine belle e importanti, quella della formazione dei Joy Division, il disco che segue, è una di queste. Curata da Peter Saville, l'immagine ripropone il ciclo vitale della CP 1919, la prima stella pulsar scoperta. L'album in questione è Unknown Pleasures e riascoltiamo per loro la meravigliosa Love Will Tear Us Apart.

E con Joe Smooth e la sua Promised Land siamo arrivati ai saluti finali anche per questa puntata. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo le nostre coordinate. Prima di tutto il nostro sito ufficiale www.dance80.com, dove trovate tutte le notizie, tutte le informazioni sul mondo della dance anni 80, tutte le tendenze, curiosità sugli artisti, dischi strani, rari, che ha solo il nostro Fabrizio Inti, per cui insomma quello è l'indirizzo da consultare. Chiaramente dal nostro sito ufficiale poi potete arrivare anche alla nostra web radio, che suona anni 80 24 ore su 24. Se volete cercarci sui social, tutti i social possibili e immaginabili, dite il primo, sì, lì ci siamo, tranquilli, basta cercare Dance 80, la parolina magica, per trovarci, e a questo punto ce ne andiamo. L'ultimo disco in playlist di oggi è quello del nostro amico Anfrando Maiola, in arte Koto, ed è Chinese Revenge. Da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto, Dance 80 torna puntuale, alla prossima.